0: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.

0: Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un martedì con cieli in prevalenza sereni sul Triveneto, salvo per delle nubi compatte che insisteranno sui rilievi. Il tutto però con il basso rischio di conseguenze in termini di precipitazioni. Clima caldo ed estivo con temperature in aumento, valori che specie in pianura nei grandi centri urbani raggiungeranno anche i 34-35 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Hola Chico, buongiorno, sono le 6 e 5 minuti, sono lo Zoo Nino, eccomi qui su Radio Easy Rock, c'è Nino Carollo, siete felici? Immagino di sì, sarete lì a festeggiare, a brindare, è tornato Nino, lo Zoo Nino. mio Dio, io non lo so, volevo farvi una domanda abbastanza provocatoria, però ve la faccio, sono le 6 e 5 abbiamo detto, no? È un nuovo mattino, è martedì, è il 28 luglio. Ecco, io vorrei chiedervi, voi che ci state ascoltando proprio in quest'istante, cos'è che vi rende felici di una vita che vi obbliga a svegliarvi a quest'ora per andare laggiù, dove il cielo magari non è troppo blu, nel senso che dovrete andare a lavorare anche questa mattina. Ecco, qual è la parte, diciamo, più divertente, meno pesante di svegliarsi a quest'ora? Ecco, vorrei saperlo da voi e vorrei che voi lo esternaste stamattina tramite anche una bella nota vocale oppure in scrittura al nostro 388-893-6699. Detto questo, ecco la canzone perfetta per l'occasione, perché dentro di noi c'è sempre questa luce che non si spegne mai. È una luce che ci dà tanta, tanta energia. Quella dei Black Keys, Everlasting Light.

0: Festival Internazionale del Folklore a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folkolsocar.
1: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Nuova stazione Kuwait di Polpetto. Kuwait High Perform Diesel 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Polpetto, la sosta che meriti.
5: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Beh dai, sempre un gran bel momento quello di We Will Rock You alla radio, quando arriva alla radio We Will Rock You è sempre un gran bel momento festoso, eccitante quasi, anche se era forse meglio dire è sempre stato un gran bel momento quando loro, i Queen, la facevano dal vivo agli stadi, beh insomma in queste enormi arene, sentire questo stum stum clap da parte del pubblico che batteva con i piedi e poi con le mani, grande bella trovata di Brian May, perché proprio lui fu lui a inventare questa We Will Rock, a scriverla e con l'intento proprio di trasformare il pubblico in uno strumento musicale attivo, no? Tu suonavi la chitarra, l'altro batteva, drummer Freddy cantava e il pubblico rispondeva con questo stum stum clap, stum stum clap. Meraviglioso. Allora signori, pronti a continuare, certamente non prima di ricordarvi il nostro numero se volete raccontarci un po' come sta procedendo questa vostra giornata di martedì 28 luglio. Bentrovati, The Alarm Rock Show, il nostro show mattutino che ci vede insieme, io, voi, il rock and roll dalle 6 alle 9, rigorosamente live in full effect. Sono le 6 e 17 minuti in questo istante, è tempo di sentire anche i Depeche Mode. Questa è It's No Good.

bella è, ma quanto bella è, ma ditemi la verità, quanto vi piace questa canzone dei Nothing But Thieves, la loro nuova, si intitola Evolution. Sono le 6:25 minuti. A proposito di domande assurde e abbastanza provocatorie che vi faccio la mattina della serie, qual è la parte più bella del fatto che voi vi svegliate la mattina alle 6, alle 5, alle 4, qual è la parte migliore, la parte più, diciamo, divertente anche, se vogliamo? Ecco, una domanda fuori luogo, però ve l'ho fatta, mi è venuta così. Qualcuno giustamente risponde, no? E risponde anche con tono, diciamo, consapevole, perché per esempio il nostro amico Nick dice: bella domanda, con ironia ti rispondo, dice Nick, sono in pensione da un anno, adesso che potrei dormire non ci riesco perché, sai, no, dopo una vita trascorsa a fare turni ti ci abitui, ovvio, però la cosa più che mi rendeva felice era l'imprevisto giornaliero e l'adrenalina. Allora è chiaro che qui ti nasce spontanea la domanda: sì, ma che lavoro facevi? E allora la risposta è chiara: il nostro caro amico Nick lavorava in polizia e all'epoca dei sequestri di persona tipo Cesare Caselle e tanti tanti altri casi, aveva appunto Nick 20 anni e fu anche uno dei primi ad istituire il NAPS, che era il nucleo antisequestri della Polizia di Stato, e questo è il motivo, dice Nick, per cui un tarantino vive qui in Calabria. E vabbè, insomma, caro Nick, ti capiamo e abbiamo capito la ragione per la quale, insomma, tutto sommato ti piaceva anche quel lavoro, perché ti rendeva attivo, vivo soprattutto, no? Ci sono dei lavori che ti rendono proprio vivo, vuoi per l'adrenalina, vuoi perché diciamo ti senti vivere la vita, te la senti proprio dentro la cosa. Grande Nick, grande testimonianza, in bocca al lupo. Intanto adesso goditi la pensione, anche se, ahimè, hai questo ritmo, svegliarti presto la mattina quando potresti magari dormire qualche ora in più. E allora Photograph, li sentiamo e li accendiamo su Radio Easy Rock. Nickelback.

0: Mr. Breeze.
1: Yeah, call me the Breeze, anzi Mr. Breeze. Lynyrd Skynyrd, sono le 6:37 minuti e questa è Radio Easy Rock.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Alanis Morissette su Radio Easy Rock, e questa era Head Over Feet. Il 7 luglio gli U2 hanno pubblicato a sorpresa un nuovo singolo. Beh, lo conosciamo perché da qualche giorno lo stiamo suonando, cioè Street of Dreams. Anticipa l'uscita di questo nuovo album in studio dopo ben 9 anni di attesa. C'è anche un bel video della canzone che è stato girato a Città del Messico, dove a causa di un forte temporale gli U2 hanno dovuto terminare le riprese dal balcone di una famiglia del posto che li ha ospitati, molto molto gentili, accoglienti, messicani. E questo nuovo pezzo dà ufficialmente il via ai festeggiamenti per i 50 anni di carriera di questa band, che ormai veramente ci emoziona anno dopo anno, da 50 anni, capite? Da 50 anni gli U2 in pista. E quindi aggiungono anche questo nuovo capitolo, questo nuovo album di inediti che uscirà a settembre. E allora eccola ancora in onda su Radio Easy Rock, The U2, The Street of Dreams.

Sette anni fa i Catfish and the Bottle Man con la loro Long Shot. Sono le 6:49 minuti. Buongiorno, qui è Rino Carollo, The Alarm Rock Show. Radio

0: imperdibili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
3: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
2: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
3: Info su coopvolpago.it e sui social.
4: A soli 10 km da Trieste c'è una grotta da Guinness, Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo.
5: Un viaggio nel cuore della terra ricco di emozioni e sorprese. Visita alla grotta, museo speleologico, eventi esclusivi e tante promozioni.
4: Grotta Gigante, autostrada A4, uscita Sgonico. Info su grottagigante.it.
6: Ma quanto pesa la bolletta?
7: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
8: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: Felix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno.
5: Lavorazioni in marmo e gres per edilizia e arredamento.
4: Ti aspettiamo nello showroom di Mestrino in via Marco Polo e su rampazzocallisto.com.
5: Approfittane ora, puoi pagare comodamente in 10 rate a tasso zero.
4: Rampazzo Callisto, rivestiamo i tuoi spazi.
6: Nuova stazione Kuwait di Porpetto, Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
7: Dal 31 luglio al 4 agosto, a Concordia Sagittaria, torna la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano, quest'anno più ricca che mai. Giovani agricoltori protagonisti, stand enogastronomici, Luna Park, spettacolo pirotecnico e tutto il gusto della tradizione. Vi aspettiamo a Concordia Sagittaria.
8: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Amiche, cari amici di Radio Easy Rock, tornerà il meteo e avremo anche le news. Intanto io direi di arrivarci ascoltando Wishy. Oh, questa ci piace assai, eh? È dello scorso anno. Si intitola Fly. Here we go.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Sofì Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un martedì con cieli in prevalenza sereni sul Triveneto, salvo per delle nubi compatte che insisteranno sui rilievi. Il tutto però con il basso rischio di conseguenze in termini di precipitazioni. Clima caldo ed estivo con temperature in aumento, valori che specie in pianura nei grandi centri urbani raggiungeranno anche i 34-35 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Another Brick in the Wall con i Pink Floyd per ricordare il compleanno di Richard Wright, Rick Wright, e beh, insomma, il tastierista dei Pink Floyd. Lui nacque proprio il 28 luglio, ovunque tu sia, caro Richard, beh, tanti auguri anche da Radio Easy Rock. Diciamo che i Pink Floyd non erano soltanto Roger Waters e David Gilmour, ma c'era anche lui, c'era anche Richard Wright, che spesso aveva delle intuizioni. Beh, lui, oltretutto, oltre ad essere un grande musicista, è stato anche colui il quale, per esempio, tanto per dirne una delle tante, ebbe l'intuizione di quell'intro memorabile del pezzo di The Dark Side of the Moon, The Great Gig in the Sky. Quell'intro formidabile, quasi verso il jazz, come style. E beh, insomma, questo era il grande Richard Wright. Tanti auguri, ma anche auguri a coloro che stanno festeggiando il compleanno oggi, 28 luglio, quindi se ci siete, state festeggiando, diteci quanti siete, chi siete, dove andate, un fiorino. 388-893-6699 per comunicare con noi e anche con note vocali sempre ben gradite. Radio Easy Rock, ora suona Sam Fender, questa è The Treadmill.

0: Soluzioni alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
1: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
0: E paghi in 10 rate a tasso zero. Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
2: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, segnalo al momento code per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra la Tisana e il bivio per la A28. Questa notte, dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternativa Padova-Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Ladies and gentlemen, ZZ Top. Questo Lexa è il brano che racconta meglio, secondo me, la svolta pazzesca di Eliminator, perché sotto non c'è più quel vecchio boogie, come dire, un po' texano, eccetera, ma questa bella struttura elettronica, la drum machine, il basso sintetizzato, insomma, tanta roba. Tra l'altro facevo due conti per capire un po' quanti anni ha Billy Gibbons, e a dicembre se ne spara 77. E con questo voi pensate che abbia intenzione di appendere chitarra eccetera al chiodo? Non se ne parla nemmeno, visto che adesso tra l'altro sono in tour gli ZZ Top, con un bel calendario che comprende dei concerti fino a novembre 2026, Stati Uniti, Messico, Sud America, insomma tanta strada, proprio come noi nella nostra Highway to Rock the Mama's Head.

Il suono bello solido dei Blink-182, What's My Age Again. È vero che per loro non è previsto, insomma non è stato annunciato al momento qualche materiale nuovo eccetera eccetera, però in compenso si sono portati avanti per il 2027. Il 13 giugno 2027 saranno alla versione per l'appunto 2027 degli High Days di Milano. Prima di loro ci saranno i Pierce the Veil, e comunque loro oltre a Milano già hanno qualche data prevista, perché al momento risultano annunciati anche dei live a Berlino l'8 giugno e a Parigi invece il 15 giugno. Quindi insomma, se tanto mi dà tanto, magari possiamo anche aspettarci qualche cosa di nuovo. Chi invece ha avuto dei problemi proprio dopo i live, con qualche insomma angoscia, qualche momento di panico eccetera eccetera, è il signor Youngblood, che però ci ha abituato a essere insomma una personcina resiliente. Lo ascoltiamo, Cotton Candy.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

tutti felici e contenti. Io avevo un po' una cottarella per i Psychedelic Furs, la band di Richard Butler, perché erano un po' oscuri, hai capito? A me piaceva quella roba lì. Ce li siamo ascoltati con Pretty in Pink qui su Radio Easy Rock alle 17 da 39 minuti. Oh, sono tornati i Death Cab for Cutie, sono usciti a giugno con il loro 11° album che si chiama I Built You a Tower. Io mi sono un po' data la pena di ascoltarli perché sono usciti un po' in sordina, non hanno fatto grande rumore per l'uscita di quest'album, e devo dire che l'ho trovato, come dire, un death cab un po' nervoso, con questa tensione quasi un po' post-punk, eccetera eccetera. Poi loro stessi hanno anche scelto quelle che sono le loro canzoni preferite dell'album, e la preferita in assoluto, soprattutto secondo me per le

0: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
1: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
2: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
3: imperdibili occasioni.
2: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
3: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè. Bevilo buono.
6: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
7: Dal 31 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo!
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive. Oltre la carta casa.
10: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.

0: 2. Prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
3: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
2: E paghi in 10 rate a tasso zero. Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
3: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
2: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
3: Info su coopvolpago.it e sui social.
4: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
5: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
6: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.
7: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Il boss Mr. Bruce Springsteen e la sua Badlands era il 1978. Tra pochissimo c'è la nostra redazione con tutto quello che accade in Italia e nel mondo. Subito il mio Robert Smith.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: News. Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. Il vice premier Tajani ha confermato l'adesione dell'Italia al programma europeo SAFE, con una prenotazione iniziale di 14 miliardi di euro per la difesa. La misura ha innescato un duro scontro con le opposizioni che contestano la destinazione dei fondi agli armamenti e non alla sanità e la gestione delle priorità economiche. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, dal costo di 125 milioni di euro per le casse dello Stato, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. Chiuso a Palazzo Chigi il vertice d'urgenza sull'ex Ilva con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di spegnere l'area a caldo a Taranto entro 90 giorni. Il governo studia norme straordinarie per tutelare la produzione, mentre i sindacati chiedono la nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

quelli di I Can Explain a iniziare, inaugurare la terza ora della nostra Highway to Rock. Easy Rocker, parliamo dei Queen perché c'è qualcosa di nuovo all'orizzonte, soprattutto per chi da sempre è seduto dietro le pelli, devo dirlo, uno dei miei batteristi preferiti, mi piace precisino, sempre puntuale, è uno forte, Roger Taylor, che infatti ha annunciato un nuovo album. Sarà un album naturalmente da solista, si chiama Violence Insane in a Beautiful World, uscirà il 18 settembre e lui ha già detto che dopo farà ben 6 live britannici. Non solo, c'è anche tutta una questione, come dire, di temi affrontati, pare che lui insomma avesse un po' di così di fretta di affrontare con il suo pubblico temi piuttosto pesanti, la violenza, le guerre, i danni ambientali eccetera eccetera, ma anche di insistere su un messaggio di speranza e di gentilezza. Insomma, staremo un po' a vedere che cosa verrà fuori da Roger Taylor. Intanto torniamo al 1985, i Queen.

0: Sono tornati i Caged the Elephant Beaches in Tennessee, giusto in tempo per accompagnarci tra pochissimo anche a tutte le informazioni sul traffico.
1: Radio Easy Rock.

0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience, con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
3: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
4: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
3: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
4: Info su coopvolpago.it e sui social.
5: A soli 10 km da Trieste c'è una grotta da Guinness, Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo.
6: Un viaggio nel cuore della terra ricco di emozioni e sorprese. Visita alla grotta, museo speleologico, eventi esclusivi e tante promozioni.
5: Grotta Gigante, autostrada A4, uscita Sgonico. Info su grottagigante.it.
7: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
8: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
9: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
11: Ma quanto pesa la bolletta?
12: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
13: Festival internazionale del folklore a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folco il Socar.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo per traffico intenso code sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, tra la rotatoria milanese e Castellana e tra Terraglio e il bivio per la A27. A4 Venezia Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra la Tisana e Cessalto. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock.

0: chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù.
1: Decolla la convenienza! Solo fino al 29 luglio, birra Heineken, 4 lattine da 330 ml a solo 2,35 €. Magnum Algida per 3 o per 4 a solo 3,79 €.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa!
3: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè. Bevilo buono.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. La senti. La scegli. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
6: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. Tre sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
7: Festival Internazionale del Folklore a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folkol Socar.
8: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Allora, come le sembra questa classe A?
3: È fantastica, ma anche la classe C lì dietro e quella GLA.
2: Vuole provarle?
3: Posso?
2: Sì, abbiamo tutto il tempo e più di 250 auto in pronta consegna.
3: Ah, davvero?
2: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
4: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
5: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
6: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
5: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
6: Info su coopvolpago.it e sui social.
7: Radio Easy Rock.